non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

mare accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card. You gotta love.

0: Yugana su Penny FM 8:15, ancora buon martedì mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Navigate sul sito penny.it nella sezione Penny per te, ricette di Penny fatto in casa con Benedetta Rossi, l'amata food creator che presenta in esclusiva sul sito penny.it le sue ricette. Ci sono dei video molto interessanti, chiarissimi, che vi permettono di concretizzare quello che ha creato Benedetta, ad esempio anche la crostata senza zucchero utilizzando i limoni di Natura Etna, perché Benedetta cucina utilizzando i prodotti di Penny. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato appunto dell'utilizzo dei limoni con Benedetta.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Ecco, la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone. Ah,
3: quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
0: La scorza di limone, fate la scorta nel reparto frutta e verdura dei limoni di Natura E, dai!

0: Piano David, Talk to Me su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, da Penny ci sono i prodotti salva spese. Troviamo il modo di dissetarci. Come si deve, grazie a Beltè, limone e pesca. Avete presente la bottiglia, quella grande, da 1,5 litri? A quantità limitata, è in offerta sino a tutta la giornata di domani. Beltè, limone e pesca, 65 centesimi la confezione, cioè la bottiglia. E poi, tra i prodotti salva spesa, anche la birra Corona Extra, quella storica. Qui vi porto in Messico, 1925, quando è stata creata la prima bottiglia di birra Corona Extra, poi diventata celebre nel mondo, ora diffusa in 180 paesi in tutto il continente, celebre per la sua bottiglia trasparente e il rituale della fetta di lime da mettere dentro. Birra Corona Extra, la confezione da 6 pezzi, fa parte dei prodotti salva spesa e ogni pacco è in sconto sino a tutta la giornata di domani, spendendo 5,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Listen to Your Heart dalla fine degli anni 80, un salto virtuale in Svezia con questa formazione storica Roxette. 8:31, ancora buoni acquisti da Penny. Attenzione, vi ricordo una cosa importante: che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei vostri partner, utilizzando di conseguenza le casse abilitate. È possibile usare fino a 8 buoni pasto per ogni singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. E a questo punto accompagniamo i vostri acquisti in tutte le filiali Penny con Disco Sound, la rubrica di Tommaso Stabilini, e abbiamo protagonista un grande della musica italiana, Gino Paoli.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM il primo album di Gino Paoli.
3: Una volta una gatta.
2: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
4: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica, la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
3: In un caffè coi camerieri maleducati.
2: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato A del vinile brani come Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni e alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
3: Senza fine tu trascini la nostra vita.
2: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In.

0: La copertina dell'album Bianco e Nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea Special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine. La la la la la la.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
3: Di Tommaso Stabilini.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Never Out of Sight su Penny FM alle 8.46.
1: Salva spesa di Penny.
0: Prodotti salva spesa, offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 3 giugno. Troviamo anche l'ammorbidente concentrato Monamour. L'ammorbidente è un additivo molto importante che si usa a fine lavaggio per rendere il bucato più profumato e decisamente morbido. Protegge tutto, protegge i capi, i colori e li rende veramente morbidi. A diretto contatto con la pelle è una sensazione molto piacevole. E allora, ammorbidente concentrato Monamour Blu Mare, 72 lavaggi garantiti, che non sono assolutamente pochi, è tra i prodotti salva spesa, per cui offerte valide sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 3 giugno. Questo bottiglione è vostro a quantità limitata, spendendo 2,99 euro.

0: Jolie con Stelle su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Nel reparto ortofrutta troviamo in bella evidenza il melone gialletto e i pomodori Piccadilly, con i quali possiamo creare qualcosa di estivo, rinfrescante e nutriente, una tartare di melone e pomodoro, un antipasto freddo, fresco, un po' agrodolce, che si prepara in poco tempo, 10 minuti. L'acidità del pomodoro Piccadilly bilancia la dolcezza del melone gialletto, un piatto da servire magari con crostini di pane tostato, burrata fresca. Allora utilizziamo il pomodoro Piccadilly Naturae coltivato in Italia in sconto 1,49 euro, e il melone gialletto al chilo in offerta da Penny 1,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Gabriel Gordon su Penny FM, ancora buona giornata, buoni acquisti da Penny. Oggi è una giornata molto importante, si festeggiano i Penny Days, oltre alla festa della Repubblica si festeggiano i Penny Days. Solo per oggi, martedì 2 giugno, facendo almeno 10 euro di acquisti di birre, vini e spumanti, per voi uno sconto immediato di 3 euro praticamente su tutta la spesa. Le 9 in questo istante, il ritmo della spesa ci porta al 1977 con questa bravissima cantante Linda Ronstadt, grande successo per lei, It's So Easy to Fall in Love.

0: It's So Easy to Fall in Love, 1977, grande successo di Linda Ronstadt, prendendo spunto da una hit del 1958 di Buddy Holly e Norman Petty. E anche questo è Il ritmo della spesa di Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Prodotti salva spesa sino a tutta la giornata di domani, mercoledì 3 giugno, prendendone in considerazione due, abbiamo il piatto di pasta perfetto per oggi, con la passata di pomodoro Pomì. La bottiglia, quella grande, quella da 700 grammi, è in sconto a quantità limitata sino a tutta la giornata di domani e 95 centesimi. E poi, beh, il sugo e la pasta, e in questo caso pasta integrale la Molisana dai formati assortiti, confezioni da 500 grammi, anche in questo caso a quantità limitata, ogni pacco 99 centesimi.
2: Sì.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Come with me su Penny FM 9:16, oggi giornata di festa, 2 giugno, festa della Repubblica, una delle date possiamo dire in assoluto più importanti del calendario del nostro paese. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma prevede la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica. Immancabile anche la parata militare lungo via dei Fori Imperiali in corso di svolgimento, la sto guardando in diretta streaming in questo istante mentre vi sto parlando, molto bello, poi c'è una bellissima giornata di sole, il clima giusto. E voi come avete intenzione di trascorrere questo 2 giugno? Gita fuori porta dopo aver fatto acquisti da Penny o grigliata con amici, parenti, vicini di casa? Vi aspetto su WhatsApp con un vocale 345 45 30423. Per il suo 80° compleanno la Repubblica è diventata anche social, è possibile mandare un breve video per dire: per me la Repubblica è come ha fatto Checco Zalone.
1: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
0: E allora auguri alla Repubblica Italiana. Per quel che

0: La teoria del caos con Neck su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oggi a pranzo qualcosa di veloce da preparare e molto invitante. Festeggiamo la Repubblica il 2 di giugno, 80° compleanno, con delle crocchette di patate, salmone e valeriana. E allora, coltivate in Italia patate da forno naturè perfette anche per creare delle crocchette. La confezione da un chilo in sconto 1,29 euro. Il salmone lo trovate nel reparto freschi e poi, anche in questo caso, coltivate in Italia la valeriana di Naturè. Ogni pacco è in sconto qui da Penny 99 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Su Penny FM, ancora buoni acquisti da Penny. Vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei vostri partner utilizzando di conseguenza le casse abilitate. È possibile usare fino a 8 buoni pasto per ogni singola transazione esclusivamente per beni alimentari. Le 9.30, attenzione, Penny collabora con Croce Rossa Italiana attraverso diverse iniziative nel corso dell'anno. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile. La scelta che cambia con Dania Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Dania Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
4: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
5: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
6: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
5: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
6: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane. E ahimè, il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile, e cerchiamo di farlo

0: devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Daniel Locatelli.
1: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Daniel Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, communication manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dalla lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa.

0: Love Can Be More, Simply Red, su Penny FM 9:48.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Eh sì, oggi una giornata importante, 2 giugno, festa della Repubblica, ma anche si festeggiano i Penny Days. Solo per oggi, martedì 2 giugno, facendo almeno 10 euro di acquisti di birre, vini e spumanti, per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla spesa. A proposito, quando voi organizzate un momento, magari con amici, con parenti, con colleghi, e stappate una bottiglia?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In compagnia di altre persone, di amici, durante una cena, oppure si fa proprio una serata a vino con una bottiglia, si discute, si parla, si scherza.
4: Durante il pasto, sia il pranzo sia la cena, perché a me piace, non bevo acqua né birra, mi piace il bicchiere di vino, in famiglia, in famiglia.
5: Bevo il vino quando sono in compagnia, se mangio pesce è bianco, se mangio carne è rosso.
0: E allora tanto buon vino nei Penny Days, attenzione, solo per oggi, martedì 2 giugno, facendo almeno 10 euro con Penny Card di acquisti di birre, vini e spumanti, per voi uno sconto immediato di 3 euro, sì 3 euro, sulla vostra spesa.
6: E ciao,

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Work It Out Together su Penny FM. 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. A domani qui su Penny FM dal pomeriggio. Ciao.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
0: Il nostro weekend.
1: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
0: Cosa vedere?
1: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo avanti Cristo. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano che originariamente accoglieva 4.000 persone.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
1: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, se ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della buona pasticceria. Frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Come va? Come va? Mi domando se sei sempre

0: domando se sei ancora quella cosa là. Come va? Come va? Mi credevo la tua luce, poi mi sono spento.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto? Allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gingiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: la frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: Il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché garantisce un apporto nutrizionale superiore, una maggiore freschezza, rispettando al contempo il ciclo vitale marino. La primavera è la stagione del merluzzo, un pesce che, grazie all'apporto di iodio, supporta la tiroide e le funzioni cognitive. Per una spesa più sostenibile, adesso trovate da Penny il filetto di merluzzo. Luzzo d'Alaska al gratin, gli allegri sapori.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny.
1: C'è una verdura che per i suoi mille usi in cucina potremmo dire che è come il prezzemolo. Vediamo se indovinate. Sto parlando della rucola, che possiamo utilizzare per tantissime insalate, ma anche per guarnire e dare gusto alla carne, perché si potrebbe fare ad esempio una steak adagiata su un letto di rucola, scaglio di parmigiano e aceto balsamico. Tra l'altro ho scoperto che a Ischia fanno un liquore che si chiama proprio rucolino, molto usato come digestivo. E non è un caso, perché tra le varie proprietà la rucola ha anche quella di aiutare appunto la nostra digestione. Contiene tra l'altro anche vari oligoelementi, tra i quali il magnesio, il potassio, il calcio e il ferro, che fanno molto bene alle ossa e dunque abituiamo anche i nostri bambini a mangiarla. Volete ancora un modo per usare la rucola? Confessate. Beh, che ne dite? Facciamo un buon pesto?
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Da Penny prendiamo il carrello e dirigiamoci subito nel reparto frutta e verdura, dove troviamo le carote che spesso mangiamo crude. Perché? Perché le sgranocchiamo fuori pasto, oppure le aggiungiamo a dei centrifugati e delle insalate, oppure li mangiamo insieme ad altri ortaggi. Un piccolo consiglio però: le carote è meglio mangiarle cotte. Perché? Perché sono un'ottima fonte di beta carotene, che lo conosciamo, no? Ottimo antiossidante con effetti benefici anche sulla vista e sulla pelle. Bene, se le carote vengono cotte con un filo d'olio in padella o al forno, questo beta carotene disponibile per il nostro corpo aumenta notevolmente. Avete capito? Da Penny, nel reparto frutta e verdura, trovate le carote.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Come ho potuto perdere?

0: frutta e verdura di Penny.
1: Come pasto completo a base di verdure prepariamo una bella insalata mista ricca con aggiunta di frutta a guscio come noci, pistacchi o pinoli. Le noci, ad esempio, ci danno la parte proteica e i grassi salutari. Le verdure, come le carote, i rapanelli e la lattuga, ci regalano vitamine e sali minerali. Vediamo le proprietà della lattuga, che è molto usata anche quotidianamente. Pensate che apporta appena 20 calorie per 100 grammi, quindi è leggerissima. Il suo lattice bianco ha proprietà sedative e calmanti ed è quindi molto adatta alle persone agitate e ai bambini irrequieti. Mangiare la verdura alla sera è utile a tutti per conciliare il sonno. Fa molto bene al fegato e ai reni. Nel reparto ortofrutta troviamo le buste con mix di diversi tipi di insalata del marchio Natura E, prodotti che provengono da agricoltura integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche e sono prodotti al 100% di origine italiana.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: L'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero.

0: Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento. Non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo, dunque, è meglio sia senza zucchero, come il gelato Welles al gusto fior di latte oppure nocciola.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'Impero Romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Te che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. La comicità si sviluppa quasi sempre attraverso il cibo e il galateo a tavola. Perché? Oggi cerchiamo di capirlo con un menù casalingo tutto italiano. Andiamo a casa di Fantozzi.
2: Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori fritti, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi.
1: Dal genio di Paolo Villaggio nasce il personaggio letterario Ugo Fantozzi. Il ragioniere approda in televisione nel 68 con brevi monologhi, imponendosi qualche anno più tardi al cinema nel primo capitolo di una lunga serie durata per 10 film. Cosa rappresenta per Paolo Villaggio questo personaggio?
3: È una delle persone alla quale sono più grato, perché devo tutto. Io ho fatto i film con Fellini, con Olmi, con la Vermione, con Monicelli, però sarò ricordato solo per Fantozzi.
1: Fantozzi è l'archetipo dell'italiano medio negli anni 70, medio borghese e dallo stile di vita semplice. Nella carrellata di scene cult, molte si sviluppano intorno alla tavola da pranzo, a partire dalla traumatica colazione.
4: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit!
1: Il pranzo in sala mensa, in compagnia del ragionier Filini, e le frittatozze gustate davanti alla televisione.
4: Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato.
1: Ma è durante le scene aziendali che Fantozzi esprime il massimo della comicità.
5: E questo me lo pappo io!
1: Fantozzi, quindi, rafforza il rapporto tra cinema e cibo, come avveniva nella commedia all'italiana degli anni 50.
6: Non me lo sputerà mica qui, eh?
1: Come a voler suggerire che il sapore di ciò che mangiamo, il cibo che portiamo a tavola, sono loro a raccontare chi siamo davvero e le nostre abitudini. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo al centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale. Quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro. E sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta, bel tè al limone e alla pesca. Tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione, riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa, bel tè, limone, pesca. Ogni bottiglia da 1,5 litri, in quantità limitata, è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico,

0: simpatico anche il melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Quasi Terra. Le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche. Se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a Cuor di Terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a Cuor di Terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a Cuor di Terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di Terra. Le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute. I gold di Penny FM.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Benefit l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori, che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa, del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Scatta l'ora dei Penny Days.
1: Oggi risparmiamo 3 euro sulla spesa. Grazie ai Penny Days, nei giorni 1, 2 e 3 giugno, acquistando alcuni prodotti è possibile ricevere uno sconto immediato sulla spesa. Se volete usufruire di questa promozione, dovete acquistare almeno 10 euro di prodotti della categoria del giorno. Lunedì 1 giugno, gelati e surgelati. Dunque, gelati, pizze, pesce e verdure surgelate. Se acquistate 10 euro di questi prodotti, godete di uno sconto immediato di 3 euro. Martedì 2 giugno invece, per ricevere lo sconto da 3 euro prendete 10 euro di birre, vini e spumanti. Infine, mercoledì 3 giugno, il reparto presso il quale fare rifornimento è quello dei salumi, confezionati o da banco servito. Acquistate 10 euro di prosciutto, salame o bresaola ad esempio e riceverete subito alla cassa uno sconto di 3 euro sulla spesa.
0: Penny Days, solo con Penny Card.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: Uno dei miei momenti preferiti quando si passa dal reparto ortofrutta. Adesso frutta secca, andiamo con le mandorle. Mandorle, buona fonte di magnesio, un minerale importante per la salute delle ossa, ma che contribuisce anche a mantenere in salute il nostro sistema nervoso, ci aiuta a ridurre i livelli di stress. Quindi se è una giornata un po' no, e che può anche capitare, allora mangiamoci una bella manciata di mandorle in questo caso e tutto passerà. Reparto ortofrutta, le mandorle le trovate da Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, idraulico, elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su e io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il bucato, c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo liscio, lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai. When I was young, I fell in love.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette, sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute! La frutta e verdura di Penny!

0: le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero, anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della Buona Pasticceria, frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite.
7: Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto, allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: always like, there's a line.
1: Because the day's long.
2: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché garantisce un apporto nutrizionale superiore, una maggiore freschezza, rispettando al contempo il ciclo vitale marino. La primavera è la stagione del merluzzo, un pesce che, grazie all'apporto di iodio, supporta la tiroide e le funzioni cognitive. Per una spesa più sostenibile, adesso trovate da Penny il filetto di merluzzo. Luzzo d'Alaska al gratin gli allegri sapori.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Romantici siamo tutti, romantici come Tommaso Paradiso, che ci porta alle 16 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini. Tommaso Stabilini.
0: Da adesso fino alle 19 in diretta in tutti i penny d'Italia. Un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in questa giornata che è molto importante. È martedì 2 giugno 2026, la festa della nostra Repubblica Italiana. 80 anni, 80 anni di Repubblica Italiana. Avremo modo di ricordarlo, di parlarne ancora tra poco. Poi c'è tanto sport, perché domani sera torna la nostra nazionale, ahimè, non per giocare i mondiali in questo caso, ma per delle amichevoli che chissà magari potranno già farci capire come sarà la squadra del futuro. Domani sera saremo contro il Lussemburgo e poi il 7 di giugno invece contro la Grecia. Avremo anche la voce dei protagonisti grazie al nostro inviato Fabrizio Condò. E poi non dimentichiamoci che domani quarti di finale del Roland Garros, abbiamo ben tre tennisti italiani ai quarti di finale, abbiamo Berrettini, abbiamo Arnaldi, abbiamo Cobolli. Sicuramente uno sarà in semifinale, perché una delle partite di questi quarti di Roland Garros è proprio un derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi. E poi, dulcis in fundo, ultima ma non meno importante, ci sono i nostri Penny Days, perché oggi, solo martedì 2 giugno, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E allora, siamo pronti a iniziare il nostro pomeriggio di acquisti. Ancora una buona giornata da Tommaso Stabilini. Per ascoltarci, www.penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app Tuning Radio. Ci ascoltate su Penny FM oppure anche nel vostro Penny di fiducia.

0: Nuovo singolo Biagio Antonacci, You and Me, 4 minuti dopo le 16 in tutti i paesi d'Italia. Arrivano anche bei messaggi al 345 4530 423. Ciao Tommy, sono il marito di Lena, ieri siamo andati al rugby a Cernusco, eccetera eccetera eccetera. Poi vediamo se vi leggo il resto del messaggio, perché oggi si conclude anche la Milano Rugby Festival. Penny presente lì con il proprio track, abbiamo fatto delle dirette bellissime venerdì e sabato, un bellissimo evento, veramente bello, ci siamo divertiti, tanti amici, tanti ospiti e ci siamo tutti ritrovati ovviamente a festeggiare e a celebrare questo grande sport che appunto è il rugby. Pronti a iniziare? Cosa mettiamo nel carrello?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Delle buone patate da forno. Come le prepariamo? In maniera molto semplice: preriscaldiamo il forno, 220 gradi statico o a 200 gradi ventilato, laviamo, tagliamo le patate a cubetti di 2-3 cm, mettiamoli in acqua bollente salata per 5 minuti, le scoliamo, le condiamo poi con olio, sale e aromi, le distribuiamo sulla nostra teglia in un solo strato, cuociamo per 20-25 minuti girandole a metà cottura. Le vostre patate saranno eccezionali. Da Penny, coltivate in Italia, patate da forno natura è, 1 chilo 1,29 euro. Poi nell'attesa che le nostre patate siano pronte ci facciamo anche un'insalatina, perché no, olio, sale e aceto, molto semplice, almeno così piace a me l'insalata. Sempre coltivata in Italia perché è natura è, valeriana natura è. La confezione è in offerta promo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: you every time.
1: Rahil Nicole, Things Can Change su Penny FM.
2: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Tutta salute, siamo davvero a pochi giorni allo sgocciolare ormai dell'arrivo dell'estate. Allora da Penny vai di pesca nettarina. Vi potrei dire i benefici della pesca, tra i quali ovviamente ricca di vitamina C, fa bene al nostro sistema immunitario, ma vi propongo come realizzare un dessert, un dolce simpatico, carino e molto buono semplicemente con le pesche nettarine. Ad esempio una bella galette rustica alle nettarine. Stendiamo una pasta brisée o pasta sfoglia, poniamo le fettine di pesca nettarina al centro, cospargiamo con zucchero e richiudiamo i bordi verso l'interno. Cuociamo fino a doratura e voilà, in pochi minuti avete preparato una galette rustica alle pesche nettarine. Offritela a chi volete, sicuramente farete una figurone. Le pesche nettarine al chilo le trovate in offerta promo da Penny, soli 3,49 euro. E sta arrivando davvero l'estate, anche perché è arrivato il nuovo singolo di Gaia, Mi Piace tantissimo, si chiama Bossa Nostra.

0: Gaia Bossa Nostra, il nuovo singolo estivo, 20 minuti dopo le 16 in tutti i paesi d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Salva spesa, eccoci qua. Fino a domani, mercoledì 3 giugno, trovate davvero qualcosa di buono per rinfrescarvi. Bel tè al limone alla pesca nella bottiglia da 1,5 litri da mettere subito in frigorifero e rinfrescarci dopo una lunga giornata all'aperto. Bel tè, limone e alla pesca, ogni bottiglia 65 centesimi. Poi della buona birra, dopotutto stanno per iniziare i mondiali e allora andiamo con birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie. In questo caso la famosa Corona è da servire con, lo sappiamo, una fettina di limone o fettina di lime e poi l'imboccatura, un pochetto di sale. Un po' di sale, birra Corona Extra, in questo caso confezione da 6 bottiglie, speciale salva spesa, 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Ossessione Samurai J, le 16:32 minuti in tutti i penny d'Italia, c'è lo sport.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Molto bene, c'è lo sport perché a 9 giorni esatti dall'inizio dei mondiali torna in campo anche la nostra nazionale per 2 amichevoli molto importanti. Domani sera contro il Lussemburgo, il 7 giugno contro la Grecia. Perché queste amichevoli sono molto importanti? Perché con la nostra assenza i mondiali serviranno ad incrementare il punteggio nel ranking, utile durante i sorteggi poi per i prossimi europei, i prossimi mondiali, eccetera eccetera. Allora, ieri a Coverciano il nostro inviato Fabrizio Condò ha preso le parole del giovane Marco Palestra, che ovviamente sarà schierato in campo o comunque sarà tra coloro che sono stati per l'appunto scelti dal CT Baldini. Sentiamo appunto le parole di Marco Palestra a proposito di queste 2 amichevoli.
2: Innanzitutto, più che pensare alla prossima stagione, cerco di concentrarmi qua, perché ci sono 2 partite importantissime soprattutto per il ranking, e anche perché ovviamente bisogna ripartire e vogliamo farlo bene. Però sicuramente, se i giovani che ci sono sicuramente in Italia hanno qualità, sicuramente vengono fuori.
0: E poi ha parlato anche del gruppo.
2: Io mi ricordo ancora le facce che avevamo ognuno di noi finita la partita, che erano distrutte, ma adesso bisogna ripartire, perché è quello che deve fare l'Italia, perché è una delle nazionali più forti e con più storia in tutto il mondo, quindi è quello che faremo. Sicuramente siamo un grandissimo gruppo anche qua, abbiamo tutti voglia di far bene, cerchiamo sempre di star tra di noi a parlare, comunque anche quello secondo me può fare la differenza, quindi oltre che andare forte in campo noi stiamo benissimo anche fuori.
0: Molto molto bene. Allora, c'è anche il tennis poi, perché purtroppo, nonostante Sinner sia uscito con largo anticipo, diciamo, abbiamo 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros. Cobolli, che gioca nel primo pomeriggio di domani contro il canadese Aliassim, mentre domani sera ci sarà il derby azzurro tra Berrettini e Arnaldi, e quindi, come ho detto già in apertura di programma, sicuramente un italiano in semifinale di Roland Garros ce l'avremo. Questa è una cosa che fa molto molto piacere. Sono le 16:34, buona spesa a tutti con Mike and the Mechanics.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, nel pomeriggio di Penny FM. Buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia e buona festa della Repubblica. Oggi è il 2 giugno 2026.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E ripartiamo in questo caso dalla nostra buona verdura colorata, fresca e buona. Allora in questo caso abbiamo il pomodoro Piccadilly Naturae, quindi coltivato in Italia, e il melone gialletto. Cosa prepariamo con questi due frutti e frutta e verdura? In questo caso un buon gazpacho giallo. Allora basta frullare un po' di melone gialletto, i pomodorini Piccadilly, un pezzetto di cetriolo, un po' di olio, del sale e un po' di succo di limone. Serviamolo ben freddo come antipasto. Voilà, per l'inizio della nostra estate stupite i vostri ospiti con del gazpacho giallo. Cosa ci mettiamo dentro? I pomodori Piccadilly Naturae coltivati in Italia, mezzo chilo 1,49 euro, e poi melone gialletto, in questo caso al chilo lo trovate a solo 1,79 euro. Abbiamo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, ve lo ricordo: 345 45 30 423.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: gli speciali di Penny.
1: Speciali di Penny fino al 17 giugno c'è il fuori tutto su tanti articoli per voi e la vostra casa, prodotti, articoli a 1, 2, 3 euro. Mi raccomando, però è fondamentale avere la Penny Card che potete sottoscrivere sul sito penny.it nella sezione Penny Card, ma anche direttamente nel vostro Penny di fiducia. Ci sono anche tanti altri sconti su tanti altri articoli fino addirittura al 50%, articoli sportivi anche, ad esempio una bella bicicletta, magari è arrivato il momento giusto per cambiarla, inaugurare la bella stagione, l'estate, con delle belle biciclettate all'aria aperta, in campagna, in montagna, dovunque vogliate. Questa è l'occasione giusta, perché da Penny trovate anche le biciclette. Come vi divertite voi su due ruote? Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Mi piace girare per la campagna, vedere un po' la natura, molto bello, e magari anche con i cani se possibile.
4: La bicicletta per fare dei giri in luoghi dove non ci sono strade trafficate, dove c'è del verde, dove ho la possibilità di avere anche un panorama piacevole davanti.
5: Vado a farmi delle belle corse sulla pista ciclabile, specialmente in mezzo alla campagna, se possibile. Una bella giornata di sole, non con la pioggia, naturalmente.
1: E sì, bicicletta sì, allora. Sì, come dice la nostra cliente, allora fino al 17 giugno fuori tutto su tanti articoli per voi e la vostra casa, 1, 2, 3 euro, ma anche tanti articoli in sconto fino al 50%, comprese le nostre biciclette. Tutto questo solo con Penny Card, mi raccomando. Un buon pomeriggio a Tommaso Stabilini. Siamo insieme fino alle 19 in questo martedì 2 giugno 2026, anche con James Bay e John.

0: Raggio di sole nella stanza, Sunshine in the Room, James Bay, John Battista, meno di 10 minuti dalle 17 in tutti i piani d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Torniamo al nostro speciale salvaspesa che è disponibile per voi in tutti i piani d'Italia fino a domani, mercoledì 3 giugno. Trovate in super offerta la pasta integrale, la molisana e la passata di pomodoro pomi. Quando nacque la pasta al pomodoro? Allora, la combinazione pasta e pomodoro si diffuse soprattutto a Napoli tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo. Un gastronomo napoletano, Ippolito Cavalcanti, pubblicò nel 1839 ricette di pasta con la salsa di pomodoro che assomigliavano molto a quelle moderne, quindi pare che da lì si iniziò a mangiare ufficialmente la nostra buona pasta al pomodoro. E allora da Penny, pasta integrale la molisana in formati assortiti, ogni confezione da mezzo chilo 99 centesimi, passata di pomodoro pomi, bottiglia da 700 grammi, sempre con lo speciale salva spesa 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sono un grande, non io, Tiziano Ferro lo dice nella sua, in una delle sue ultime canzoni, molto molto belle. Sono un grande, Tiziano Ferro ci porta alle 17 in tutti i pieni d'Italia. Buon pomeriggio, buona festa della Repubblica, il 2 di giugno, tra poco ne parliamo, qui su Pen FM, siamo in diretta fino alle 19 in tutti i pieni d'Italia, ma vi ricordo anche che sono in corso i Penny Days, solo per oggi appunto, martedì 2 giugno, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato sulla vostra spesa. E poi vi ricordo anche che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. Mi raccomando, ricordatevelo, è possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. C'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi e i vostri pensieri che magari in questo momento volete condividere con noi di Pen FM, 345 45 30 42 3. Noi intanto 333, il finale, il numero finale è il 3. Noi intanto proseguiamo con la musica internazionale, quella grande, Teddy Swims, il nuovo singolo Mr. Know It All.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ripartiamo quando sono le 5, le 17, anzi 4 minuti, tutti Penny in Italia, dal reparto ortofrutta, patate da forno Natura E, coltivate in Italia, e insalata valeriana Natura E, sempre coltivata in Italia. Cos'hanno in comune le patate e l'insalata? Beh, intanto entrambe contengono molta acqua, anche se l'insalata ne contiene di più delle patate, cioè oltre il 90%, e poi entrambi sono ricchi di nutrienti utili. Le patate apportano soprattutto carboidrati, potassio e vitamina C, l'insalata fibre, vitamine e sali minerali. Allora direi, mettiamole insieme, facciamo una bella combo, una bella insalata di patate, perché no, e facciamo il pieno appunto di tutti questi benefici. Marchio Natura E, entrambi coltivati in Italia nel nostro reparto ortofrutta, patate da forno Natura E, la rete da un chilo in offerta promo 1,29 euro, mentre in questo caso la valeriana Natura E nel sacchettino bello bello bello da 125 grammi è in offerta 99 centesimi. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, potete ascoltarci sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, ancora meglio mentre fate la spesa da Penny proprio in questo istante.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tyrone Wells, Catch a Moment, 16 minuti dopo le 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio, buona festa della Repubblica, ovviamente anche visto che è il 2 di giugno, ma soprattutto buoni Penny Days.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Ebbene sì, perché proprio oggi, solo oggi, martedì 2 giugno, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato sulla spesa. L'occasione giusta per festeggiare appunto 80 anni della nostra Repubblica. A proposito di vino, ho avuto il piacere di intervistare un cliente Penny, e cioè Andrea del Penny di Milano. Ci ha un po' spiegato quando lo beve lui il vino. Vai!
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda diciamo della pietanza che ho davanti. Scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
0: Bene, bene, bene, allora in questo caso ti consigliamo noi, caro Andrea, noi di Penny, di andare a fare la spesa da Penny, perché solo per oggi, martedì 2 giugno, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E intanto noi proseguiamo, mentre fate la spesa riempite il carrello, con la musica italiana, c'è Irama, Arrogante.

0: Irama arrogante, 21 minuti dopo le 17 in tutti i pegni d'Italia. Irama, che è notizia di questi giorni, il prossimo anno sarà un nuovo giudice di X Factor, prenderà il posto di Achille Lauro. Noi nel frattempo però proseguiamo così, dai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Speciale salva spesa fino a domani, mercoledì 3 giugno 2026. Trovate tanto tanto da bere, la birra Corona Extra in questo caso e il tè al limone alla pesca, bel tè, bello fresco mi verrebbe da dire. Allora, la birra la possiamo anche utilizzare in cucina, ad esempio per il pane e le focacce, perché può sostituire parte dell'acqua nell'impasto, perché la birra dona profumo e una leggera nota maltata, e alcune ricette usano anche birre in questo caso per preparare appunto il pane veloce. Insomma, potrebbe essere un valido sostituto, potreste provare una volta e vedere se vi piace utilizzare la birra in cucina oppure ce la beviamo serenamente insieme ai nostri amici. Speciale salva spesa birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie, 5,99 euro. Poi bel tè al limone e alla pesca, bottiglie da 1,5 litri in offerta 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

Billie Eilish con Birds of a Feather a pochi secondi dalle 17.30 in tutti i pendi d'Italia. Buon pomeriggio, ormai una buona serata da Tommaso Stabilini. Allora, oggi 2 giugno 2026 si celebrano 80 anni della nostra meravigliosa Repubblica Italiana e dopo l'omaggio ovviamente all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali, alla presenza ovviamente del capo di Stato Sergio Mattarella e poi delle cariche più importanti ovviamente dello Stato, c'era ovviamente il Presidente del Consiglio. Questa sera ci saranno degli eventi molto interessanti, perché se vi trovate a Roma in questo momento girate, ci sarà sicuramente tanto da vedere e da fare. Ovviamente ci sono state anche le famose frecce tricolori che ovviamente erano nel cielo e quindi ci si rivolta sempre guardando il cielo, no? Facendo foto, facendo video con la nostra meravigliosa bandiera italiana. Questa sera, dicevo, si celebra l'ottantesimo anniversario con l'evento I Volti della Repubblica. Nel corso dell'evento si ripercorrerà la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e anche con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco allestito in una piazza del Quirinale veramente arricchita per l'occasione, anche immancabile l'illuminazione tricolore del palazzo sullo sfondo. E la cosa interessante è che non è importante essere a Roma in questo momento per vederla, perché la serata ovviamente sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21. Se però vi trovaste nei pressi di Roma, fossi in voi mi farei un po' di giri oggi, soprattutto per vedere cosa hanno riservato per voi, insomma, per questa festa della Repubblica veramente fantastica. 80 anni, intanto le 17:31 minuti in tutti i pendi d'Italia, si riparte. Shablo, Gue Pequeño, Joshua e anche Tormento.

0: Chablo Gue Pequeño Joshua Tormento, la mia parola su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La mia parola si concentra adesso nel reparto ortofrutta, perché troviamo i pomodori e anche il melone gialletto. Insieme possiamo preparare con questi due prodotti delle bruschette estive niente male. Tagliamo il melone e i pomodorini a dadini, condiamo con basilico, olio e sale, serviamo su del pane tostato. Possiamo aggiungere anche, per rendere le nostre bruschette ancora più fresche, ricotta o formaggio appunto fresco. Queste bruschette estive le preparate col pomodoro Piccadilly Natura E, coltivato in Italia, mezzo chilo, 1,49 euro, e poi vai di estate col melone gialletto, al chilo 1,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Nick Nolan, Love is a Wonderful Thing, alle 17.45 in tutti i Penny d'Italia.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: La nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator, in questo caso sul sito di Penny, penny.it, vi dà la possibilità di seguire le sue ricette, che sono molto molto semplici, molto veloci, e si preparano dei veri e propri capolavori con solo prodotti Penny, in questo caso qualcosa di dolce, la crostata senza zucchero. Il nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, le ha proprio chiesto come ha ridotto questi zuccheri. Sentiamo.
2: Le interviste di Penny FM.

0: mette per segno nel dettaglio tutta la ricetta della crostata senza zucchero della nostra Benedetta Rossi, anche con il video, eh?
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Animali notturni, Malika Ayan, 10 minuti dalle 18 in tutti i Penny d'Italia. Buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Siamo di fretta per la serata, allora organizziamo una cenetta veloce, un buon piatto di pasta di qualità con la pasta integrale La Molisana, che trovate in formati assortiti, pasta integrale ricca di fibre, e allora in questo caso confezione da mezzo chilo, pasta integrale La Molisana 99 centesimi, e poi ci vuole una super passata. Passata di pomodoro Pomi, bottiglia da 700 grammi, 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono state fatte.

Lucio Corsi, cosa faremo da grandi? Bella domanda, c'è chi ancora se lo domanda, un po' come sottoscritto. E capita, buon pomeriggio, anzi buona serata, da Tommaso Stabilini, le 18 in tutte le nostre filiali, siamo in diretta e ovviamente in tutti i penny d'Italia fino alle 19 in questa giornata che per noi italiani è molto importante, cioè il 2 giugno, festa della Repubblica, 80 anni dal 1946 fino ad oggi al 2026. E in questo caso infatti abbiamo già parlato, prima abbiamo detto che ci sono insomma tanti eventi come sempre in quel di Roma. Questa sera ci sarà un evento molto molto importante che verrà, ci sarà la possibilità di vederlo anche su Rai 1 in diretta a partire dalle 21, insomma un evento importante che celebrerà appunto questi 80 anni meravigliosi di Repubblica. E allora noi torniamo invece per quanto riguarda il mondo penny, perché oggi è il 2 giugno e ci sono i Penny Days, quindi solo martedì 2 giugno se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E poi con la vostra spesa in tutti i punti vendita penny potete utilizzare i buoni pasto, ricordatevi, buoni pasto elettronici dei nostri partner presso ovviamente le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Buon pomeriggio da Tommaso Stabilini, vi ricordo ancora una volta come fare per seguirci, per ascoltarci, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM. Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, o scaricate l'app TuneIn Radio, scritto TuneIn Radio, cercate Penny FM o ci ascoltate in questo momento nel vostro punto vendita penny nel quale state facendo la spesa, anche perché 2 minuti dopo le 18 arriva il nostro disco Gold.

0: Disco Gold, Billy Idol, Heart in the City 1982. Beh, racconta di questa New York dei primi anni 80, dopo lo scioglimento dei Generation X, che Billy Idol appunto si trasferì poi a New York City. Fu il primo vero successo da solista con questa canzone, di conseguenza con il videoclip diventò una delle prime star di MTV con presenza fissa. E il celebre New York è interessante perché poi la canzone venne fatta anche in versioni alternative con il nome di altre città americane, ad esempio venne rifatta la stessa con, al posto di New York, Boston, Minneapolis e anche Chattanooga, per favorire ovviamente la programmazione radiofonica locale. Quindi in base alla città in cui la canzone andava, nella canzone c'era il nome di una città diversa. Bello, molto bello. 1982, il nostro disco Gold, Billy Idol con Hot in the City. 6 minuti dopo le 18, noi cosa mettiamo adesso nel carrello? Vediamo un po'.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Patate, insalata, patate da forno, le facciamo al forno, le facciamo belle scrocchiarelle con un po' di rosmarino, una goccia d'olio, un po' di sale, anche magari un po' di pepe, perché no? Patate da forno, natura e coltivate in Italia, rete da un chilo, 1,29 euro, nell'attesa che le patate siano pronte, ci vogliono 25-30 minuti, insalatina, così per pulire la bocca, come si dice. Allora, valeriana natura e cosa significa? Che è natura è, che è coltivata in Italia. Valeriana natura è, la confezione da 125 grammi è in offerta promo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: looking at you. Kylie Treadway, Here's Looking at You, 18 e 18 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
0: Offerte salva spesa di Penny, ci rinfreschiamo. È l'ora del gelato, perché sta arrivando l'estate. Un gelato che è veramente diventato un'icona col passare degli anni, del tempo, eccetera, eccetera. Maxi Bon, ovviamente versione classica. Nel reparto surgelati trovate la confezione da 4 pezzi. Beh, la caratteristica più importante di questo gelato è la sua, tra virgolette, doppia personalità, perché da un lato c'è il biscotto che racchiude il gelato, dall'altra una copertura di cioccolato con granella. Divertente sapere che quando io lo aprivo sempre dalla parte sbagliata. Se c'era un 50% di possibilità, era sempre quella sbagliata, e lo aprivo sempre non dalla parte del biscotto ma dalla parte del cioccolato. Pensate che poi ha avuto successo anche in tante altre nazioni questo gelato, e esisteva persino il Maxi Bon Risk, cioè in alcune nazioni veniva venduto in confezioni che non rivelavano il gusto del gelato fino all'apertura. Pensate un po'. Invece da noi poi l'hanno fatto anche in tante versioni curiose e diverse, al miele, caramello, alla menta, cookie, caffè, e persino con tanti altri gusti differenti, diverse combinazioni a tema serie TV, film, insomma veramente divertente. Allora, da Penny in questo caso, con il nostro speciale salva spesa, trovate la confezione Maxi Bon Classic da 4 pezzi, quindi 4 bei gelati in sconto addirittura del 23% a soli 3,29 euro. Che ricordi, Blanco Elisa.

0: Bellissimo, bellissimo questo finale. Ricordi Blanco ed Elisa alle 18:23 minuti in tutti i piani d'Italia. Allora continuiamo a fare la spesa. C'è lo speciale salva spesa e proseguiamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Andiamo di birra e di tè freddo alla pesca, ma anche al limone. Partiamo dalla birra, in questo caso birra Corona Extra, da servire con un po' di sale, la famosa fettina di lime o di limone da Penny. Birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie, soli 5,99 euro. Ci prepariamo già per i mondiali davanti alla televisione a guardare le partite. E poi anche bel tè al limone e alla pesca. Magari vogliamo organizzare una bella festa per i clienti di Penny più giovani, mettiamola così, e allora ci vuole in tavola bel tè, limone, pesca, belli freschi direttamente dal frigorifero. Ogni bottiglia poi è da 1,5 litri e con lo speciale salva spesa è in offerta 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Ed Sheeran, American Town, 18:30 in tutti i Penny d'Italia. Torna il Penny Fun.
1: Penny Fun, un programma ideato e realizzato da... Da chi? Da un ragazzo... Vabbè, quello che parla al microfono, dai!
0: No, ma ormai mi è passata questa cosa. Ci ho messo 10 puntate, ma ormai mi è passata. Siamo tornati, nuova puntata del Penny Fun con nuove notizie, tanto vere quanto assurde.
2: Allora, cosa devo prendere? Pasta, insalata, il salmone.
0: Cioè, sta facendo la lista della spesa adesso?
2: Senti, la faccio quando ho un attimo di tempo, no?
0: E adesso la devi fare, mentre conduco il programma.
2: Sì, ma tu non ti preoccupare, vai avanti, fai finta di niente. Ah, il vino, devo prendere il vino.
0: Cioè, anche il vino deve prendere. Vabbè. Ruba centinaia di bici, le ammassa in cortile, viene scoperto dalla polizia grazie a Google Maps. È successo a Littlemore, vicino ad Oxford. 54enne arrestato con l'accusa di furto. A Dittiri, in provincia di Sassari, un cavallo ha seminato il panico tra le casse di un supermercato. Probabilmente confuso dal temporale in corso, dopo pochi minuti è stato recuperato dal proprietario.
2: Tiziana, se però stasera siamo a cena in 10, non bastano 2 bottiglie di vino, su.
0: Nessuna ipotesi esclusa, ce lo dice una giornalista mentre lancia un servizio al TG2.
3: Nessuna ipotesi esclusa, afferma il ministro della Salute Speranza. Ipotesi esclusa, afferma il ministro della Salute Speranza. Scusatemi, Elisabetta Novel.
0: Dalla Repubblica, a Torino, un uomo fermato in bici per un controllo scende dalla sella e viene multato per 280 euro. Era a piedi, senza mascherina.
2: Abbiamo tutto? Sale grosso, perfetto.
0: Ma quanto dura sta spesa, me lo vuoi far capire?
2: Tu non preoccuparti, fai come se non ci fossi.
0: Ma fosse facile, caro mio.
2: Bene, per oggi è tutto, arrivederci.
0: Ah, la chiudiamo così, quindi.
2: Sì, dai, che ho anche ospiti a cena, su.
0: Vabbè, dai, da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata del Penny Fun. Sempre gentile e carino, se avanza della pasta, comunque io ci sono.
1: Penny Fun, tutto un altro programma.

0: Ray con Where is my husband, 18:36 in tutti i penny d'Italia, pronti a ripartire, dai!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Frutta e verdura da Penny, in questo caso nel carrello mettiamo il giallo e il rosso, colori caldi perché sta arrivando l'estate, il rosso dei pomodori Piccadilly Natura E, li possiamo tagliare a metà, mettere in una ciotolina con un po' magari di aceto balsamico, una goccia d'olio, un po' di sale e voilà, pronti, buonissimi, magari da mangiare da soli o da mettere sopra ad una buona fetta di pane tostato, e realizziamo velocemente una bruschetta. Pomodoro Piccadilly Natura E, coltivato in Italia, mezzo chilo, 1,49 euro. Poi andiamo sul melone gialletto che trovate sempre nel reparto ortofrutta, ovviamente mettiamo il colore giallo in questo caso nel nostro carrello, e potremo mettere in tavola un bel vassoio con tante belle fette di melone gialletto fresco, lo mettiamo in frigorifero prima e così insomma facciamo finta che l'estate sia diciamo già arrivata, anche se di fatto il tempo ci permette di dire che già lo è. Allora da Penny in questo caso reparto ortofrutta melone gialletto al chilo 1,79 euro. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rolling Free quando sono le 18:44 in tutti i penny d'Italia. Una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Buon 2 giugno, festa della Repubblica. Adesso reparto ortofrutta, frutta e verdura, cosa c'è?
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Dopo il giallo del melone gialletto, mettiamo nel carrello il giallo del mango. Mango che piace tanto come a questo nostro cliente Penny. Sentiamo un po' come se lo gusta il mango.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
0: Molto bene, anche perché poi il mango fa tanto bene alla salute, fonte di vitamina A. Grazie ai carotenoidi contribuisce alla salute della pelle e della vista e poi tante fibre, favorisce il senso di sazietà, aiuta la regolarità del nostro intestino e poi lo possiamo gustare d'estate in tanti modi, a cubetti, ben freddo, infrullati o smoothie con lo yogurt, anche in una buona macedonia con la pesca, il melone, i frutti di bosco, oppure anche nell'insalata, come ci ha consigliato il nostro cliente, con la menta, sì, ma anche il lime e il cetriolo, oppure attenzione, il mango lo possiamo abbinare anche a dei gamberi o a del pollo per dei piatti dal gusto, diciamo un po' così, tropicale. E allora tante opzioni con un unico prodotto, in questo caso sto parlando del mango da Penny nel reparto ortofrutta, lo trovate in offerta a 99 centesimi, si avvicina l'estate, anche la musica è quella giusta. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E nella nostra estate, che sarà sicuramente funk, soprattutto grazie alla canzone nuova di Gabbani, c'è anche lo speciale salva spesa fino a domani, mercoledì 3 giugno, in offerta pasta integrale la molisana e passata di pomodoro pomì. Come rendere speciale la nostra pasta al pomodoro con un tocco speciale estivo? Allora, potete aggiungere del basilico classico, ma anche della menta, che aggiunge una freschezza inaspettata ed è perfetto per un effetto estate fresca, basilico e menta sul nostro piatto di pasta al pomodoro, oppure scorza di limone grattugiata a fine cottura, non il succo però, solo la scorza che rende il pomodoro più leggero e profumato, o ancora la feta o la ricotta salata che crea un contrasto caldo-freddo particolare. Questo è il bello della cucina, della nostra cucina in questo caso: da un semplice piatto di pasta al pomodoro possiamo trarne delle varianti incredibili. E allora la base ve la diamo noi però: pasta integrale la molisana in formati assortiti, ogni confezione 99 centesimi, passata di pomodoro pomì, in questo caso 95 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Beat Yourself Up ci porta alle 18 in tutti i pieni d'Italia, anzi alle 19 ormai, sono le 7 p.m. le 19 in questo martedì 2 giugno 2026. Prima di lasciarci vi ricordo due cose molto importanti. Intanto i Penny Days solo per oggi martedì 2 giugno, se acquistate almeno 10 euro di birre, vini e spumanti, sconto di 3 euro immediato su tutta la vostra spesa. E poi con la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete utilizzare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. Importante ricordarvi che potete utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Nel frattempo vi auguro una buona serata come sempre, una buona festa della Repubblica Italiana, un buon assaggio anche di estate, perché no, ma soprattutto buoni acquisti in tutte le filiali Penny. Ciao!
1: Ascolta

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker. I prodotti del benessere di Belli.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: C'è una verdura che per i suoi mille usi in cucina potremmo dire che è come il prezzemolo. Vediamo se indovinate. Sto parlando della rucola, che possiamo utilizzare per tantissime insalate, ma anche per guarnire e dare gusto alla carne, perché si potrebbe fare ad esempio una steak adagiata su un letto di rucola, scaglio di parmigiano e aceto balsamico. Tra l'altro ho scoperto che a Ischia fanno un liquore che si chiama proprio rucolino, molto usato come digestivo. E non è un caso, perché tra le varie proprietà la rucola ha anche quella di aiutare appunto la nostra digestione. Contiene tra l'altro anche vari oligoelementi, tra i quali il magnesio, il potassio, il calcio e il ferro, che fanno molto bene alle ossa e dunque abituiamo anche i nostri bambini a mangiarla. Volete ancora un modo per usare la rucola? Confessate. Beh, che ne dite? Facciamo un buon pesto?
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: però le spine ci tagliano.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Da Penny prendiamo il carrello e dirigiamoci subito nel reparto frutta e verdura, dove troviamo le carote, che spesso mangiamo crude. Perché? Perché le sgranocchiamo fuori pasto, oppure le aggiungiamo a dei centrifugati e delle insalate, oppure li mangiamo insieme ad altri ortaggi. Un piccolo consiglio però: le carote è meglio mangiarle cotte. Perché? Perché sono un'ottima fonte di beta carotene, che lo conosciamo, no? Ottimo antiossidante con effetti benefici anche sulla vista e sulla pelle. Bene, se le carote vengono cotte con un filo d'olio in padella o al forno, questo beta carotene disponibile per il nostro corpo aumenta notevolmente. Avete capito? Da Penny, nel reparto frutta e verdura, trovate le carote.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano. Mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
3: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
3: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara.
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Valbontà.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: arrotonda e dona.
1: La collaborazione tra Penny e la Croce Rossa Italiana continua e si sviluppa con nuovi progetti di sostegno e di inclusione. Ne parliamo con Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
1: Monica, prima di entrare nel merito delle attività, vogliamo ricordare come e perché nasce questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana?
2: Guarda, Croce Rossa Italiana è un nostro partner ormai dal 2023, quando abbiamo cominciato a collaborare con loro in occasione della guerra in Ucraina, e poi si è voluto ulteriormente attraverso iniziative specifiche per essere vicini al territorio e alle comunità, che comunque, come sappiamo, è uno ormai dei valori fondanti del nostro percorso di sostenibilità e con il quale noi cerchiamo di ispirare la realizzazione del nostro business. Per cui è una collaborazione di lunga data che ci vede con questo ultimo progetto davvero in un altro campo non esplorato, legato proprio al sostegno dei più giovani, dei ragazzi e dei bambini.
1: Adesso ci arriviamo, però un passo alla volta. Allora Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
2: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto si può fare semplicemente alle casse, e quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: A proposito di progetti, Monica, c'è anche un nuovo progetto che si chiama REMI, che è Ricreazione ed Educazione Minori, che vede coinvolte, questa è una cosa molto bella, da vicino anche le nostre persone. Puoi dirci i punti focali di questo progetto e come i nostri collaboratori sono e saranno protagonisti?
2: Guarda, è un progetto a cui io particolarmente tengo molto, perché comunque ci consente di fare un progetto destinato ai più giovani, e parte da un dato che è molto importante, che è un dato Istat del 2024, che vede la povertà assoluta in aumento tra i minori di 16 anni in Italia. Voi pensate che più di 1 milione di ragazzi versano in queste condizioni. Cosa significa? Che i bambini e i ragazzi sono in povertà sociale, in povertà educativa e in esclusione sociale. Quindi con questo progetto vogliamo davvero mettere a disposizione dei ragazzi, utilizzando e quindi supportati dai comitati regionali dislocati sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana e dei loro volontari, delle attività sportive, artistiche, ludiche, alle quali diversamente non potrebbero avere accesso, attività di gruppo ricreative, gite al mare, in montagna, del cinema con altri ragazzi, proprio per favorire quella famosa inclusione sociale che li identificano, no? E che quindi possono favorire proprio il loro sviluppo anche da un punto di vista sociale. E per questo abbiamo scelto delle città dislocate su tutta Italia, quindi Milano, Roma e Catania, quindi nord, centro, sud, laddove noi siamo presenti, proprio per dare questo contributo. I nostri collaboratori sono estremamente importanti, perché attraverso un'attività di volontariato avranno proprio l'opportunità di fare un'esperienza umana, a mio parere incredibile, partecipando e dando proprio supporto durante queste giornate ricreative, quindi entrando in un progetto che quindi non è soltanto legato a un sostegno economico, ma davvero un percorso umano e di grande valore sociale che vogliamo mettere a disposizione anche delle nostre persone.
1: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
2: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
1: Fantastico, grazie. Grazie ancora Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Penny e Croce Rossa Italiana, responsabilmente insieme e vicini alle comunità del nostro territorio, proprio come abbiamo sentito, in un percorso appunto condiviso di valore sociale e umano.

0: che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.